0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
1: Le tue mani sono il mio porto sicuro. Quella cosa che, come le stringo, mi sento a casa.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Le gioie violente hanno violenta fine e muoiono nel loro trionfo, come il fuoco e la polvere da sparo che si consumano al primo bacio. Il più squisito miele diviene stucchevole per la sua stessa dolcezza e basta assaggiarlo per levarsene la voglia. Perciò ama moderatamente. L'amore che dura fa così.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando una stella riuscirà ad oscurare il mondo anziché illuminarlo, riuscirò a guardarti senza sentirmi perso.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Hai preso in giro il mio cuore e te ne sei andato via da me, prendendo in giro te stesso, andando con qualcuno che voleva solo il tuo corpo, mentre io piangevo perché ero innamorata della tua anima.

0: venerdì 14 di agosto 2026. Ben trovati, ben arrivati all'appuntamento con Branco e le stelle, previsioni astrologiche, ma prima di tutto il mio augurio di buon Ferragosto, di tanta felicità a tutti i segni. Buongiorno Ariete, perdetevi un pochino nei vostri sogni, fate festa perché avete anche le stelle fantastiche in Leone che vi aiutano a passare oltre le banalità delle persone vicine, delle cose quotidiane, fino al traguardo non raggiungibile ai più. Auguri, Toro. Vorrei vedervi più allegri e risolverete anche problemi della casa. Certo, ci sono dei ricordi che bisogna cancellare, ma tutti abbiamo ricordi da cancellare, non solo voi. Quindi non drammatizzate solo perché adesso momentaneamente c'è questo disturbo dal Leone. Gemelli, potete trovare un nuovo compagno, compagna di vita più benestante di voi. Ecco, non credo più intelligente di voi, perché Gemelli, io penso, poi magari qualcuno mi dirà di no, ma secondo me è il segno più intelligente dello zodiaco, nel senso che sa sfruttare ogni possibile occasione. Ecco, non siete nerd, come dire, sapete vivere. Cancro, se qualche volta manca il dialogo tra lei e lui, devo dire che lei o lui in questo momento, parlo a loro due adesso. Se avete una relazione d'amore con il segno del Cancro, francamente vi invidio, perché lì siamo a un livello erotico abbastanza alto, Leone, buon compleanno! Deliziose novità in amore programmate adesso, in questo periodo, nel giorno del Ferragosto addirittura. Ci sarà una luna in bilancia, parlate degli affari, scrivete, telefonate, mandate messaggi, non so cosa fate. Insomma, l'importante è muoversi e non farsi condizionare da questi falsi profeti che girano su e giù per le televisioni. Vergine, oggi questa luna è il simbolo del cuore. A proposito, come sta il vostro cuore quando Nettuno agita il mare della passione? Bilancia, se pensate a come è iniziata la vostra estate, per non dire la vostra primavera, ecco, quando Saturno è andato, Nettuno in Ariete, eccetera, e poi insomma avete avuto Mercurio tante settimane in Cancro, adesso lì sta questo Marte, che non va sottovalutato, vi prego. Quindi ogni segnale che vi preoccupa un po' per quanto riguarda la salute deve essere subito riferito al medico di fiducia. Scorpione, io aspetterei per prendere decisioni, iniziative, almeno Mercurio in Vergine, che è il vostro segno amico, dove oggi è passata finalmente questa luna che apre, diciamo, alza il sipario sulle amicizie meravigliose. Sagittario, un capitolo a parte lo merita l'amore. Il caldo africano ha fatto ribollire la vostra passione, quindi c'è l'amore. Capricorno, secondo Saturno, non c'è un interesse vero per i divertimenti, adesso per i giochi, ma potete rischiare qualcosa, perché Giove è comunque molto positivo. Acquario, rivalutate le amicizie, selezionate i collaboratori, i soci, perché anche loro vi hanno già selezionato. Pesci, le buone prospettive aumenteranno fino al primo quarto di luna nello Scorpione. Allora lì la fortuna arriverà al top e inizierà subito dopo una nuova stagione, un nuovo mese di stanchezza, di impegno, di fatica. Però le avventure non fanno per voi, perché voi siete nati con le pantofole. I nostri ascoltatori è gente mista, diciamo così. Qualcuno adesso ritorna a casa, un altro parte. Le valigie naturalmente sono pronte e tutti cerchiamo la felicità in amore. Ma pensiero delle stelle, non è vero che chi ama vuole essere solo felice e nient'altro. Inconsciamente vuole anche soffrire un po' per capire fino a che punto lui è capace di amare. Buon Ferragosto.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Siamo arrivati al venerdì, che non è un venerdì qualsiasi, perché oggi è il 14 agosto, la vigilia della festa più attesa dell'estate. Domani, insomma, grande festa per tutti, però intanto pensiamo ad oggi, aspettando il Ferragosto. E affrontiamo questa sveglia, come sempre, con calma, partendo dagli auguri. Oggi si festeggia San Massimiliano Maria Kolbe, il frate francescano che ad Auschwitz si offrì di prendere il posto di un padre di famiglia condannato a morte e offrì la sua vita al posto suo, e quindi poi è stato fatto santo. Quindi auguri a chi porta questo nome, ma tanti auguri anche a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 14 agosto. Tanti auguri a Raoul Bova, che oggi compie 55 anni, e non sentirli aggiungerei io. E possiamo vederlo proprio in questi giorni al cinema nel nuovo film Greta e le favole vere. Poi auguri anche a Steve Martin, attore, comico, musicista americano, e a Magic Johnson, leggenda assoluta del basket NBA. E poi ricordiamo anche Giorgio Strehler, fondatore del Piccolo Teatro di Milano e anche uno dei più grandi registi teatrali italiani, e Lina Wertmüller, prima donna candidata all'Oscar come miglior regista, autrice di capolavori come Pasqualino Sette Bellezze e tanti altri. E infine passiamo ad un fatto storico da ricordare, decisamente curioso. Era il 14 agosto del 1893 quando in Francia, per iniziativa del Comune di Parigi, nasceva la targa automobilistica, cioè una semplice placca metallica con numeri bianchi su fondo nero, un'invenzione che di lì a pochi anni si sarebbe diffusa in tutto il mondo, diventando immancabile su ogni veicolo del pianeta.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Solo attraverso l'amore per te riscopro il mio lato migliore in me.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Piero Stramazzotti con Più bella cosa su Dimensione Suono Soft. E cosa c'è di più bello di un venerdì anticamera di un giorno di festa, anticamera della festa per eccellenza dell'estate, il Ferragosto? E magari vogliamo avere qualche informazione in più su come sarà il tempo oggi e anche domani. E allora tra poco ascoltiamo insieme gli amici di Trebi Meteo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Ad agosto tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul Piemonte e sulla Lombardia, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi, specie alpini occidentali tra pomeriggio e sera. Calde afa ancora molto intensi, sia di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali, massime che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Vi anticipo che nel corso della giornata del Ferragosto la situazione sarà pressoché analoga, con sole e caldo, maggiore instabilità sui rilievi tra pomeriggio e sera. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro con Perdutamente su Dimensione Sono Soft. Tutti a pensare adesso al Ferragosto, perché siamo alla vigilia e perché anche molti stanno preparando le valigie in vista delle partenze, però c'è anche chi in questi giorni di agosto, chi per tutto agosto sarà al lavoro, e allora anche al lavoro è importante staccare. Magari non possiamo partire per lunghi viaggi, però staccare la spina con delle micro pause è assolutamente necessario, e ne parliamo tra poco nell'appuntamento Good Life.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suon Soft. Tutti a pensare al Ferragosto oggi, però a Ferragosto c'è anche chi lavora, c'è anche chi sta lavorando oggi, chi continuerà a lavorare magari per tutto agosto. Allora sappi che l'apparente calma latente che c'è in ufficio in questi giorni perché c'è meno gente, in realtà potrebbe significare che devi lavorare molto di più. Noi che siamo abituati a pensare che per rilassarci servano lunghe vacanze o interi pomeriggi liberi e che al lavoro non ci sia bisogno di staccare praticamente mai, ecco, dobbiamo ricrederci un attimo, perché diverse ricerche sul benessere mentale raccontano una realtà che è molto diversa. Invece anche brevi pause di pochi minuti distribuite durante la giornata aiutano il nostro cervello a recuperare energia e anche concentrazione. Sono le cosiddette micropause, nome bellissimo secondo me, e sono semplicissime da fare. Basta per esempio fermarsi a bere un bicchiere d'acqua magari guardando fuori dalla finestra, oppure fare qualche respiro profondo fondo, magari osservando una pianta se ce l'abbiamo in ufficio, o anche ascoltare il canto degli uccellini se abbiamo la possibilità di aprire la finestra e di sentirlo, ovviamente, perché non è sempre detto, o addirittura fare una breve passeggiata senza portarsi dietro il telefono. No, questo perché il nostro cervello lavora molto meglio quando alterna momenti di attenzione intensa a piccoli intervalli di recupero. E attenzione, perché non è tempo perso, non sbagliamoci, è un modo con cui il cervello ricarica le sue energie. Quindi concederci queste soste significa imparare che il benessere non dipende solamente dai grandi cambiamenti. Molto spesso nasce da pochi minuti di presenza ripetuti ogni giorno con gentilezza soprattutto verso noi stessi.
1: Dimensione Suono Soft.

0: E così è servita anche questa mattina la nostra dose di autostima, grazie a Joe Cocker. You are so beautiful, sì, sei bellissimo, bellissima, anche appena sveglio, anche col segno del cuscino in faccia, non fa niente, anche se hai ancora la voce roca perché non hai mai parlato. You are so beautiful, ricordatelo sempre, e te lo ricordiamo anche noi, così come ti ricordo che tra poco stanno per arrivare le news con la redazione.
1: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 700 31 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Ringraziamenti dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, al personale sanitario lombardo impegnato nell'assistenza ai ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Cromontana. Ha telefonato all'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, ha lasciato l'ospedale anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano. Dimessa una 17enne milanese dopo oltre 220 giorni di cure. La polizia in casa perché stava aggredendo i genitori. A Vigevano, Pavia, arrestato per spaccio un 15enne. Aveva in camera un chilo di hashish e bombole della cosiddetta droga della risata. Gli europei di nuoto, l'oro nei 50 d'orso di Sara Curtis, nuovo record mondiale per la quasi ventenne piemontese di Savigliano. Europei di atletica a Birmingham, oro nel salto triplo dell'italo-ucraina Daria Derkak. Calcio, trofeo Bortolotti, stasera Atalanta, Athletic Bilbao. Roma-Berlino, braccio di ferro sui migranti. L'Italia non accoglierà i 3 espulsi dalla Germania. L'informazione torna tra un'ora.
0: E siamo pronti ad iniziare anche la seconda ora delle 3 insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. C'è una cosa bellissima, devo dire, nelle vecchie riviste di cinema, che basta guardare una copertina per fare veramente un salto indietro nel tempo. E proprio questo succede da oggi alla Cineteca Milano Arlecchino, dove arriva Cover a Work in Progress, che è una mostra che mette in vetrina 88 copertine di riviste cinematografiche pubblicate dagli anni 20 agli anni 80. E non stiamo parlando soltanto di vecchie riviste da collezionisti, no, alcune sono vere e proprie rarità, altre sembrano quasi piccoli manifesti d'arte. E attraverso quei volti, quei titoli, quelle grafiche, si racconta anche come è cambiato il nostro modo di parlare di cinema. E la cosa interessante è che queste 88 copertine sono soltanto l'inizio, perché negli archivi della Cineteca ce ne sono tantissime altre e il patrimonio è ancora in fase di recupero e digitalizzazione. Insomma, è una mostra che parla di cinema senza proiettare neanche un film. E forse ci ricorda una cosa, cioè prima che arrivassero i social, i trailer online e le recensioni in tempo reale, per scoprire un film bastava forse una bella copertina.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Amare è una parola che non può contemplare soltanto l'amore per un'altra persona. Amare significa mostrarsi disponibili per i miracoli, per le vittorie e per le sconfitte, per tutto ciò che accade durante ciascun giorno che ci è stato concesso di trascorrere sulla terra.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ma sì, resta con me, resta qui su Dimensione Sono Soft, te lo dice anche Pino Daniele che abbiamo appena riascoltato. E resta perché tra poco abbiamo tutti gli aggiornamenti sulla giornata che ci aspetta grazie agli amici di Trebi Meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier. La location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa.

0: 21 e comprorodoro.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul Piemonte e sulla Lombardia, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi, specie alpini occidentali tra pomeriggio e sera. Calde afa ancora molto intensi, sia di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali, massime che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Vi anticipo che nel corso della giornata del Ferragosto la situazione sarà pressoché analoga, con sole e caldo, maggiore instabilità sui rilievi tra pomeriggio e sera. Tutti i dettagli su Trevi Meteo.

Tananai e Annalisa con Storie Brevi su Dimensione Suono Soft. In che anno sei nato, nata? No, non voglio farmi gli affari tuoi, però a seconda dell'anno di nascita uno appartiene a una generazione oppure a un'altra. Tornando indietro nel tempo ci sono i boomers, poi c'è la generazione X, i millennials e la generazione Z, che è quella di cui parleremo tra poco nell'appuntamento Good Life, che sono i nati tra il 1997 e il 2012, che stanno riscoprendo il passato per cambiare il presente.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. C'è una cosa abbastanza curiosa che sta succedendo. La generazione cresciuta con internet, gli smartphone e lo streaming sta riscoprendo praticamente tutto quello che noi pensavamo di aver archiviato definitivamente. Le biblioteche, per dire, sono tornate a riempirsi, la vendita dei vinili continua a crescere, le vecchie fotografie digitali degli anni 2000 diventano oggetti ricercatissimi e addirittura le foto stampate tornano a essere qualcosa da conservare invece di restare per sempre dentro il telefono. E poi ci sono gli orologi da polso, basta con questi smartwatch che ti mandano notifiche ogni secondo, molto meglio guardare semplicemente l'ora segnata dalle vecchie care lancette. Poi stanno tornando anche i quaderni, quelli scritti a mano, i giochi da tavola e addirittura i lettori CD. Per dire, negli Stati Uniti le vendite dei CD stanno vivendo proprio una nuova fase di interesse grazie proprio ai più giovani. E la cosa interessante è che non sembra essere soltanto nostalgia, no, molti ragazzi questi oggetti non li hanno nemmeno vissuti davvero, cioè li stanno scoprendo proprio adesso. È una specie di ribellione gentile al mondo sempre connesso, quindi meno schermi, più oggetti da toccare, meno algoritmi, più proprio scelta personale. Insomma, mentre noi abbiamo passato anni a buttare via il vecchio per fare spazio al nuovo, la Gen Z sta facendo esattamente il contrario e forse ha capito una cosa che avevamo magari dimenticato. Qualche volta, per sentirsi davvero nel presente, bisogna saper spegnere qualcosa, e non aggiungo altro, spegnere qualcosa.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: può finire. No, te lo dico, Tiziano, non finisce ancora la sveglia. Abbiamo un'altra ora da passare insieme qui su Dimensione Suono Soft. Non me lo so spiegare, era il brano che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro, quello che io non mi so spiegare è come passi così velocemente il tempo. Fatto sta che abbiamo terminato la seconda ora di Sveglia Insieme, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Ringraziamenti dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al personale sanitario lombardo impegnato nell'assistenza ai ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Cromontana. Dimessa dall'ospedale Niguarda di Milano anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati, una 17enne milanese, dopo oltre 220 giorni di cure. Atturate nel Comasco, riscontrata la presenza di legionella nelle tubature di una RSA. Aperta un'inchiesta contro ignoti in seguito alla morte di due anziani, controlli dell'ATS. L'integrazione in vista tra gli scali milanesi e l'aeroporto di Torino, la regione Piemonte studia un piano per non perdere Caselle, totalmente privatizzato nel corso degli ultimi 15 anni. Gli europei di nuoto, l'oro nei 50 d'orso di Sara Curtis, nuovo record mondiale per la quasi ventenne piemontese di Savigliano. Europei di atletica a Birmingham, oro nel salto triplo dell'italo-ucraina Daria Derkak. Calcio Coppa Italia, tra i match di stasera l'esordio del Monza che ospita l'Avellino, trofeo Bortolotti, stasera Atalanta, Athletic Bilbao. Roma-Berlino, braccio di ferro sui migranti, l'Italia non accoglierà i tre espulsi dalla Germania. L'informazione torna tra un'ora.
0: Dai che piano piano ci stiamo svegliando tutti, tranne chi è in vacanza e ne sta approfittando per dormire fino a tardi. Comunque buongiorno da Laura Buono qui su Dimensione Suono Soft. Ti voglio dire che c'è un posto dove D'Annunzio sembra essere ancora lì con le sue stanze, i suoi oggetti, i suoi libri e anche quell'atmosfera un po' teatrale che lo ha sempre accompagnato. Questo posto è il Vittoriale degli Italiani sul Lago di Garda, che ad agosto apre eccezionalmente le porte anche di sera con il notturnale. Quindi si comincia con un aperitivo, poi quando cala il buio il complesso si illumina e la visita continua con una guida attraverso la prioria, cioè la casa in cui D'Annunzio visse per 17 anni, che è una casa che è praticamente un viaggio nella sua personalità. Ci sono queste stanze piene di oggetti, di citazioni, di opere d'arte e una biblioteca meravigliosa con oltre 33.000 libri. Poi si esce all'aperto lungo i camminamenti illuminati fino alla nave Puglia, al MAS 96 e al Museo D'Annunzio Eroe, per arrivare alla fine al mausoleo dove il poeta riposa. E c'è anche una curiosità, perché D'Annunzio amava la penombra, le luci soffuse, gli ambienti schermati, quindi visitare il Vittoriale di notte tra giardini illuminati e stanze misteriose forse è uno dei modi davvero più d'annunziani possibili per conoscerlo. E il notturnale, te lo dico, torna questa sera ad essere illuminato il 14 agosto, poi il 16 e il 21 di agosto, sempre dalle 20:45 con aperitivo e visita guidata.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Ti amo. 3 secondi per dirlo. 3 ore per spiegarlo. E una vita intera per provarlo.

0: per fare a meno di te. Su Dimensione Sono Soft di Giorgia, che ha concluso il suo G-Summer Tour e sui social ha ringraziato tutti, dai fan ai tecnici, a tutta la squadra che la segue, e ha dato appuntamento per la Last Call da settembre fino a ottobre, quindi abbiamo ancora la possibilità di vederla live.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Robbie Williams con Angels su Dimensione Suono Soft, e noi il nostro angelo custode ce l'abbiamo, che arriva ogni mattina a quest'ora ed ha un nome, si chiama Branco, ed è pronto come sempre a dispensare tutti i suoi consigli segno per segno. Sentiamolo.
1: Venerdì 14 di agosto 2026, ben trovati, ben arrivati all'appuntamento con Branco e le stelle, previsioni astrologiche, ma prima di tutto il mio augurio di buon Ferragosto, di tanta felicità a tutti i segni. Buongiorno Ariete, perdetevi un pochino nei vostri sogni, fate festa perché avete anche le stelle fantastiche in Leone che vi aiutano a passare oltre le banalità delle persone vicine, delle cose quotidiane, fino al traguardo non raggiungibile ai più. Auguri, Toro. Vorrei vedervi più allegri e risolverete anche problemi della casa. Certo, ci sono dei ricordi che bisogna cancellare, ma tutti abbiamo ricordi da cancellare, non solo voi. Quindi non drammatizzate solo perché adesso momentaneamente c'è questo disturbo dal Leone. Gemelli, potete trovare un nuovo compagno o compagna di vita più benestante di voi. Ecco, non credo più intelligente di voi, perché Gemelli, io penso, poi magari qualcuno mi dirà di no, ma secondo me è il segno più intelligente dello zodiaco, nel senso che sa sfruttare ogni possibile occasione. Ecco, non siete nerd, come dire, sapete vivere. Cancro, se qualche volta manca il dialogo tra lei e lui, devo dire che lei o lui in questo momento, parlo a loro due adesso. Se avete una relazione d'amore con il segno del Cancro, francamente vi invidio, perché lì siamo a un livello erotico abbastanza alto, Leone, buon compleanno! Deliziose novità in amore programmate adesso, in questo periodo, nel giorno del Ferragosto addirittura. Ci sarà una luna in bilancia, parlate degli affari, scrivete, telefonate, mandate messaggi, non so cosa fate. Insomma, l'importante è muoversi e non farsi condizionare da questi falsi profeti che girano su e giù per le televisioni. Vergine, oggi questa luna è il simbolo del cuore. A proposito, come sta il vostro cuore quando Nettuno agita il mare della passione? Bilancia, se pensate a come è iniziata la vostra estate, per non dire la vostra primavera, ecco, quando Saturno è andato, Nettuno in Ariete, eccetera, e poi insomma avete avuto Mercurio tante settimane in Cancro, adesso lì sta questo Marte, che non va sottovalutato, vi prego. Quindi ogni segnale che vi preoccupa un po' per quanto riguarda la salute deve essere subito riferito al medico di fiducia. Scorpione, io aspetterei per prendere decisioni, iniziative, almeno Mercurio in Vergine, che è il vostro segno amico, dove oggi è passata finalmente questa luna che apre, diciamo, alza il sipario sulle amicizie meravigliose. Sagittario, un capitolo a parte lo merita l'amore. Il caldo africano ha fatto ribollire la vostra passione, quindi c'è l'amore. Capricorno, secondo Saturno non c'è un interesse vero per i divertimenti adesso, per i giochi, ma potete rischiare qualcosa, perché Giove è comunque molto positivo. Acquario, rivalutate le amicizie, selezionate i collaboratori, i soci, perché anche loro vi hanno già selezionato. Pesci, le buone prospettive aumenteranno fino al primo quarto di luna nello Scorpione. Allora lì la fortuna arriverà al top e inizierà subito dopo una nuova stagione, un nuovo mese di stanchezza, di impegno, di fatica. Però le avventure non fanno per voi, perché voi siete nati con le pantofole. I nostri ascoltatori è gente mista, diciamo così. Qualcuno adesso ritorna a casa, un altro parte. Le valigie naturalmente sono pronte e tutti cerchiamo la felicità in amore. Ma pensiero delle stelle, non è vero che chi ama vuole essere solo felice e nient'altro. Inconsciamente vuole anche soffrire un po' per capire fino a che punto lui è capace di amare. Buon Ferragosto.

0: Raindrops Keep Falling on My Head su Dimensione Sono Soft, che ci fa subito pensare alla pioggia, quella che sta per arrivare ma non ancora. Potremmo, credo, goderci la giornata di domani, la giornata di festa, quella di Ferragosto, con un bel sole aspettando le grigliate tra amici e parenti, o anche semplicemente un pranzo in spiaggia o una gita fuori porta. Comunque non pensiamo alla pioggia adesso, pensiamo al fatto che abbiamo terminato queste 3 ore di sveglia, ce l'abbiamo fatta, quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Beh, com'è andata questa sveglia? È il momento di tirare le somme, perché siamo arrivati alla fine. Tra l'altro siamo arrivati alla fine di questa settimana di Sveglie Presto, settimana lavorativa di Sveglie Presto, e adesso ci aspetta il weekend e ci aspetta soprattutto domani il Ferragosto. E ti voglio dire che anche se è festa, domani noi qui ci siamo lo stesso, a partire dalla mattina presto fino alla sera. Quindi ti aspettiamo anche domani, ma pensiamo intanto all'oggi, pensiamo a questa mattinata da continuare adesso con la compagnia di Giampiero Di Sora. E allora buona giornata, e noi ci sentiamo domenica, perché è estate, ci sono le vacanze anche per noi speaker, e quindi il palinsesto subisce diverse variazioni, quindi sarà in onda domenica dalle 17 fino alle 21 e ti aspetto. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Nel Comasco peggiorato l'incendio sul Monte Goi, case evacuate, oltre 100 vigili del fuoco al lavoro tutta la notte. Ringraziamenti dal Capo dello Stato Sergio Mattarella al personale sanitario lombardo impegnato nell'assistenza ai ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Cromontana. Dimessa dall'ospedale Niguarda di Milano anche l'ultima dei 12 ragazzi ricoverati, una 17enne milanese, dopo oltre 220 giorni di cure. La polizia in casa perché stava aggredendo i genitori. A Vigevano, Pavia, arrestato per spaccio un 15enne. Aveva in camera un chilo di hashish e bombole della cosiddetta droga della risata. Europei di nuoto, l'oro nei 50 d'orso di Sara Curtis, nuovo record mondiale per la quasi ventenne piemontese di Savigliano. Simona Quadarella oggi in finale nei 1500 stile libero. Europei di atletica Birmingham, oro nel salto triplo dell'italo-ucraina Daria Derkak. Calcio Coppa Italia, tra i match di stasera l'esordio del Monza che ospita l'Avellino, trofeo Bortolotti, stasera Atalanta Athletic Bilbao. Non si ferma l'eruzione dell'Etna, stop ai voli su Catania fino alle 2 del 15 agosto, l'informazione torna tra un'ora.
6: Buongiorno, buona mattinata. Se sei arrivato in questo momento, ma magari ti sei concesso un pochino di riposo in più, perché questo insomma è un periodo soprattutto di riposo, di relax, per molti di stress, devo dire, perché Ferragosto insomma è un po' di stress per tutti. Ma insomma, se sei arrivato in questo momento, questa è Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Io sono Giampiero Di Sora, saluto Laura Buono che è stata qui fino a pochi dischi fa, vigilia di Ferragosto. Noi ci siamo con la nostra grande musica, con le nostre emozioni. Arriva la canzone d'amore, è il nostro aforisma.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Vorrei che restassi, vorrei essere quel motivo che possa farti dire: il mio posto è qui.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Si chiama Desert Rose, la canzone di Sting, nella vigilia di Ferragosto, la festa dell'estate, con la radio del benessere. Dimensione sono soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
6: Ad agosto, tutto a posto.
7: Rima da spiaggia.
6: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
7: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione

0: sotto una nuova stella polare.
1: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere.

bere, da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: La sera dei miracoli, una meraviglia di Lucio Dalla a dimensione sono soft, si viaggia con la mente grazie a lui, un esperto viaggiatore, Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Giovanotti, ci sono città che sembrano sospese tra due mondi, lo sapete? Tra il mondo orientale e il mondo occidentale, tra la storia e la leggenda. Quindi, qual è, secondo voi, la città della quale oggi vi racconterò? È Tangeri, la porta dell'Africa, situata sullo stretto di Gibilterra. Tangeri è una città dal fascino magnetico che ha sempre attirato artisti, scrittori e anche spie durante gli anni 50. Era considerata la zona internazionale. Non aveva un governo locale, questo la rese rifugio per contrabbandieri, avventurieri, delinquenti vari, insomma, e alta gente. Ma anche artisti, Paul Bowles, Jean Genet, addirittura i Rolling Stones hanno trovato ispirazione tra le sue stradine labirintiche. A pochi chilometri dal centro si trova la grotta di Ercole, dove la leggenda narra che l'eroe greco riposasse tra le sue imprese titaniche. Ma Tangeri è anche il luogo perfetto per gustare uno dei tè alla menta più aromatici del mondo, servito con montagne di zucchero e accompagnato dai tipici dolci marocchini. Insomma, siamo in Marocco, magari la città di cui vi ho parlato oggi non è Marrakesh, non è Casabianca, non è Madia, insomma, però è un posto bellissimo, una città che profuma di spezie, di avventura e di storie da raccontare, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Anche Michael Bublé nella nostra playlist della mattina di venerdì 14 di agosto con la Radio del Benessere. Tra poco, le ultimissime notizie.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Nel Comasco, peggiorato l'incendio sul Monte Goi. Case evacuate, oltre 100 vigili del fuoco al lavoro tutta la notte. Estradato in Italia dai Paesi Bassi un 23enne cittadino turco ritenuto appartenente a un'organizzazione criminale. Indagini della Procura di Milano condotte anche dalla mobile di Como. A Milano rafforzati nei giorni del Ferragosto i controlli delle forze dell'ordine nelle stazioni e sulle strade, lo ha stabilito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Più presidi anche in luoghi sensibili, zone della Movida e dove si tengono spettacoli e manifestazioni. Gli europei di nuoto, l'oro nei 50 d'orso di Sara Curtis, nuovo record mondiale per la quasi ventenne piemontese di Savigliano. Simona Quadarella oggi in finale nei 1500 stile libero, europei di atletica Birmingham, oro nel salto triplo dell'italo-ucraina Daria Derkak. Calcio, Coppa Italia, tra i match di stasera l'esordio del Monza che ospita l'Avellino, trofeo Bortolotti, stasera Atalanta Athletic Bilbao. 8 anni fa a Genova il crollo del Ponte Morandi, cerimonia in ricordo delle 43 vittime, minuto di silenzio alle 11.36, ora del disastro. L'informazione torna tra un'ora.
0: Questa è Dimensione Suono Soft, Giampiero Di Solati sta parlando. Domani 15 di agosto, Ferragosto, saranno tantissimi musei aperti nonostante le festività anche qui a Milano, per dare un po' di refrigerio a chi rimane in città e a chi cerca un contatto con le tantissime bellezze nascoste proprio di Milano. Musei aperti che aderiscono all'iniziativa, che sono moltissimi, dal GAM al Castello Sforzesco fino al Museo del Novecento. Insomma, tante occasioni per ammirare l'arte a Milano. Nel frattempo la musica di Dimensione Suono Soft, la canzone d'amore, è il nostro aforisma.
6: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Ti amo perché di tutte le cose che conosco, la migliore è me stesso, quando sono con te.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spazio.

0: familia. Estate.
1: L'estate di Jovanotti a Dimensione Sono Soft, tra poco c'è la nostra Good Life, benessere sociale nella notte dei falò.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
8: Dimensione Suono Soft.

0: Questa è la nostra Good Life della vigilia di Ferragosto, che è tradizionalmente la notte dei falò sulla spiaggia, delle cene all'aperto e della convivialità condivisa. Questo rito popolare affonda le sue radici nella necessità umana di celebrare la comunità, il calore delle relazioni e la bellezza di stare insieme sotto le stelle prima del grande riposo estivo. Il vero benessere oggi è coltivare la sostenibilità relazionale organizzando o partecipando ad un momento di condivisione con amici o familiari, ma in chiave totalmente ecologica. Per una cena a lume di candela in terrazza, un picnic notturno in un prato, bandendo le stoviglie usa e getta di plastica e preparando piatti freddi con ingredienti stagionali freschi e a chilometri zero, per azzerare l'impatto proprio energetico della cottura. Durante la serata proponi il gioco della narrazione: invece di guardare gli schermi dei telefonini, raccontatevi storie, ricordi di infanzia o sogni per il futuro. Il calore proprio delle relazioni autentiche, il riso condiviso e il contatto diretto con gli altri stimolano la produzione di ossitocina, l'ormone dell'amore e della fiducia, riducendo così lo stress e la solitudine. Connettersi profondamente con i propri simili all'aria aperta è la forma più autentica e antica che potente che c'è di terapia e relax comunitario che l'umanità conosca da millenni, non da ieri. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Gaetano Curreri con gli Stadio Acqua e Sapone a Dimensione Sono Soft. Tra poco le ultimissime notizie.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. 8 anni fa a Genova al crollo del ponte Morandi. Cerimonia in ricordo delle 43 vittime. Minuto di silenzio alle 11.36, ora del disastro. Nel Comasco peggiorato l'incendio sul Monte Goi, una cinquantina di evacuati, oltre 100 vigili del fuoco al lavoro anche tutta la notte. Rinforzi da Liguria, Emilia e Veneto. Dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano il comandante della polizia locale di Rovellasca, Diego Monopoli, investito dall'auto di un pusher fermata per un controllo, indagini e ricerche del conducente che si è dato alla fuga. Estradato in Italia dai Paesi Bassi un 23enne cittadino turco ritenuto appartenente a un'organizzazione criminale. Indagini della Procura di Milano condotte anche dalla mobile di Como. Calcio, Coppa Italia, tra i match di stasera l'esordio del Monza che ospita l'Avellino. Trofeo Bortolotti, stasera Atalanta Athletic Bilbao. Non si ferma l'eruzione dell'Etna, stop ai voli su Catania fino alle 2 del 15 agosto. L'informazione torna tra un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Stora ti sta parlando. Il Ferragosto che cade proprio di sabato per chi resta in città, tra grigliate last minutes, ospiti inattesi e quell'ingrediente che manca sempre proprio all'ultimo minuto, la domanda è sempre la stessa: chi è aperto? La buona notizia è che, diciamo che complice proprio il weekend, il fine settimana, la probabilità di trovare i supermercati e i centri commerciali operativi sono più alte del solito. La cattiva notizia è che, come ogni anno, non c'è una regola uguale per tutti, eh? Si va dal punto vendita aperto fino a sera a quello che chiude a mezzogiorno, passando per le insegne che sprangano proprio del tutto le serrande. Quindi bisogna essere magari un pochino fortunati nel trovare aperto qualcuno. Nel frattempo la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Il mio cuore è come un veliero che sfida ogni tempesta per poi navigare nelle calde, limpide acque del tuo amore.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: You're not alone, noi non vi lasciamo mai soli anche a Ferragosto. Mads Langer, la dimensione sono soft, la radio del benessere. Buona estate.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Cyndi Lauper a Dimensione Sono Soft, si aprono le strade del food con Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Si parla delle varie feste di Ferragosto nel mondo domani.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi è la vigilia di Ferragosto, che noi festeggiamo appunto domani come una festa religiosa, l'Assunzione della Madonna, ma nel mondo in questi giorni si festeggiano tante altre cose. Per esempio in Giappone si festeggiano gli antenati. Quando parliamo di Giappone non possiamo che farlo che con lei, ovviamente, la nostra esperta appassionata di cucina giapponese e non solo, di cultura giapponese direi anche, coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoranti Giapponesi, autrice del libro Sahu, ciotole, bacchette e buone maniere sulla tavola giapponese, pubblicato da Trent Editore, nonché amica di Segreti in Tavola, Annalena De Bortoli. Annalena?
3: Buongiorno a tutti.
2: In questi giorni in Giappone si festeggiano appunto gli antenati. Che cosa significa e come si festeggiano soprattutto?
3: La festa si chiama Obon, che è l'onorifico di Bon, che è un periodo che cambia ogni anno, ma in genere cade tra il 13 e il 16 di agosto, in cui si festeggia il contatto con gli antenati. Quindi si pensa che gli antenati tornino a trovarci, festeggino con noi qualche giorno e poi ripartano. Ci sono varie cose che si fanno. Intanto è una festa, quindi non è un rito malinconico come il nostro primo novembre, ma ci sono delle danze che si chiamano Bonodori, che si ballano tutti insieme la sera con lo yukata, cioè il kimono leggero di cotone, alla luce delle lanterne. Ci sono poi dei fuochi che si accendono sulle montagne con dei simboli sacri, oppure delle lanterne e dei doni, delle offerte che si lasciano andare lungo il fiume. E in casa si fanno due cose particolari: si preparano i cibi preferiti degli antenati, dei nostri defunti, e si mettono sull'altarino di casa, e poi si fanno due pupazzi infilando degli stecchini in un cetriolo, in una melanzana, che assomiglino a un cavallo e a una mucca, perché il cavallo aiuti questi antenati a venirci a trovare velocemente e la mucca invece li accompagni nel loro viaggio di ritorno, ma molto più lentamente. Si mangiano tutta una serie di cibi estivi, ma in specifico si mangiano degli ohagi, si chiamano, sono dei mochi fatti al contrario, cioè hanno la pasta di riso morbida all'interno e esternamente hanno l'anko, cioè questa confettura di fagioli rossi. E questo, anche questo, dei significati, perché il riso chiaro simboleggia il legame indissolubile tra noi e i nostri cari, mentre la pasta rossa di anko cita il colore rosso, che è un colore di buon auspicio e che allontana gli spiriti malvagi. E se questo tipo di mochi specifico si chiama botamochi in primavera, mentre si chiama ohagi quando è utilizzato per questa cerimonia, diciamo, per questa festa.
2: Assolutamente. Annalena, grazie, perché questi sono segreti davvero preziosi, insomma, di la condivisione di una cultura è sempre molto importante ed è un modo anche per conoscere il resto del mondo. Grazie, ci sentiamo nei prossimi giorni per continuare ad approfondire appunto la cultura non solo gastronomica giapponese. Intanto buona giornata.
3: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna naturalmente anche in questi giorni di agosto e anche a Ferragosto, quindi mi raccomando, non mancate. A più tardi, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.
5: Sai che

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Pino Daniele con Quan Chiova, Dimensione Sono Soft. Tra poco siamo pronti per darti le ultimissime notizie per restare informati.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano il comandante della polizia locale di Rovellasca, Diego Monopoli, investito dall'auto di un pusher, fermata per un controllo. Indagini e ricerche del conducente che si è dato alla fuga. Nel Comasco peggiorato l'incendio sul Monte Goi, una cinquantina di evacuati, oltre 100 vigili del fuoco al lavoro anche tutta la notte. Rinforzi da Liguria, Emilia e Veneto. A Lecco non possono ancora considerarsi concluse le operazioni di spegnimento del rogo partito 10 giorni fa sul Monte Moregallo, si spera nella pioggia. Estradato in Italia dai Paesi Bassi un 23enne cittadino turco ritenuto appartenente a un'organizzazione criminale. Indagini della Procura di Milano, condotte anche dalla mobile di Como. Calcio, Coppa Italia, tra i match di stasera all'esordio del Monza che ospita l'Avellino, trofeo Bortolotti, stasera Atalanta Athletic Bilbao. Evacuati 5 attivisti italiani dal villaggio palestinese assediato in Cisgiordania, l'ambasciata USA dai coloni israeliani, atto di terrorismo. L'informazione torna tra un'ora.
0: Ultima ora insieme con Giampiero Di Sola in questa vigilia di Ferragosto con la radio del benessere. Ovunque tu sia, naturalmente divertiti e rilassati, soprattutto con la nostra grande, grandissima colonna sonora. Emozioni che arrivano ogni ora con la canzone d'amore. Alza il volume della tua radio perché c'è una canzone formidabile. C'è anche il nostro aforisma.
6: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Io non ho bisogno di stima o di gloria o di altre cose simili. Io ho bisogno di amore, di entusiasmo, di fuoco, di vita.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Carly Simon, Dimensione Sono Soft, questa è la radio del benessere. Buon estate.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Zucchero a dimensione sono soft diamante, tra poco i miei saluti e naturalmente le ultimissime notizie qui a dimensione sono soft. Eccoli i miei saluti da Giampiero Di Sora, è tutto, buona vigilia di Ferragosto, ci ritroviamo domani tra le 17 e le 21 per festeggiare proprio alla grande la festa dell'estate. Tra poco sentirai anche la voce di Maria Chiara Belardo che ti accompagnerà fino alle 17, buona estate e buon Ferragosto, ciao!
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Stava andando a prendere un taxi quando in via Pellico, zona Duomo, è stato raggiunto da due uomini descritti come nordafricani e spinto nato. A Milano un turista 59enne è stato rapinato dell'orologio del valore di circa 50.000 euro. Dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano il comandante della polizia locale di Rovellasca, Como, Diego Monopoli. Investito dall'auto di un pusher, fermata per un controllo, indagini e ricerche del conducente che si è dato alla fuga. Nel Comasco peggiorato l'incendio sul Monte Goio, una cinquantina di evacuati, oltre 100 vigili del fuoco al lavoro senza sosta. Rinforzi da Liguria, Emilia e Veneto, a Lecco si spera nella pioggia per spegnere definitivamente il rogo partito 10 giorni fa sul Monte Moregallo. Calcio, Coppa Italia, tra i match di stasera l'esordio del Monza che ospita l'Avellino, trofeo Bortolotti, stasera Atalanta Athletic Bilbao. Parma recuperati dai carabinieri tre dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse rubati lo scorso marzo dal museo Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo. L'informazione torna tra un'ora.
5: Incredibile ma vero, siamo già arrivati a metà mese, vigilia di Ferragosto. Buon venerdì 14 agosto 2026. Già ti vedo che stai chiudendo le ultime borse, impacchettando le ultime cose prima di partire dell'esodo, di metterti in marcia per questo weekend, magari perché no, te lo auguro in vista delle tanto attese ferie estive. Io sono Maria Chiara Belardo e ti accompagno a questo punto non solo nella tua pausa pranzo sulla Radio del Benessere, ma anche in tutti i tuoi spostamenti, ovviamente insieme anche a tutta la nostra meravigliosa colonna sonora con posta dei successi più belli di sempre. Prima di partire ufficialmente saluto anche chi mi ha preceduta, ovvero Giampiero Di Sora, e ti accolgo come di consueto con l'aforisma d'amore, le più belle voci del cinema.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Amore è spazio e tempo misurati dal cuore.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimentica la voce di Raffi in questo venerdì pomeriggio su Dimissione su Unisoft. Appuntamento con le Good Life. Tra poco scopriamo il PDNR.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Pronti a immergerci nel mondo della medicina estetica in questo appuntamento con le Good Life su Dimissione su Nusoft, perché c'è un ingrediente che sta rivoluzionando la cura della pelle e che arriva direttamente dall'alta tecnologia dei laboratori di medicina estetica coreani. E parlo del PDRN, una sigla complessa che nasconde una sostanza straordinaria, frammenti di DNA estratti dal salmone, un codice genetico incredibilmente simile a quello umano. E la vera curiosità è che questo principio attivo è nato in ambito medico per curare gravi ustioni e ferite profonde grazie alla sua capacità di accelerare la guarigione dei tessuti. E quando una crema viso contiene un'alta concentrazione di PDRN, agisce come un vero e proprio allenatore biologico. Non si limita a idratare la superficie, ma scende in profondità e insegna alle cellule pigre a rigenerarsi da sole, stimolando la produzione spontanea di collagene e acido ialuronico. È una scelta consigliatissima per chi vuole ridurre le rughe sottili, riparare la pelle stressata dall'inquinamento, oppure cancellare i segni lasciati dall'acne e dal sole, offrendo un effetto rimpolpante immediato e una pelle visibilmente ringiovanita. Un vero e proprio elisir di riparazione quotidiana per ritrovare quella compattezza profonda che i normali cosmetici non riescono a dare. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Spacca cuore l'emozione di Samuele Bersani su Dimissione Sono Soft ci porta in redazione per il nostro primo appuntamento con le news di oggi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tanti. O scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Da oggi gli accertamenti tecnici non ripetibili sui cellulari sequestrati ai 5 agenti della Polizia Locale di Milano arrestati per peculato, arresto illegale e falso ideologico. Nel Comasco peggiorato l'incendio sul Monte Goi, una 50 di evacuati, oltre 100 vigili del fuoco al lavoro senza sosta. Rinforzi da Liguria, Emilia e Veneto, a Lecco si spera nella pioggia per spegnere definitivamente il rogo partito 10 giorni fa sul Monte Moregallo. Organizzazione criminale attiva in Italia e in Europa, un 23enne di nazionalità turca è stato estradato dai Paesi Bassi. Indagini della Procura di Milano condotte anche dalla mobile di Como. Calcio, Coppa Italia, tra i match di stasera l'esordio del Monza che ospita l'Avellino, trofeo Bortolotti, stasera Atalanta Athletic Bilbao. Caccia italiani hanno abbattuto un drone nello spazio aereo Lettone, riga a Roma, grazie per averci difeso. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Bruno. Ancora benvenuto nel pomeriggio di Dimissione Suono Soft, la tua fedele compagna di bordo, Maria Chiara Belardo, ti accompagna per altre 3 ore, destinazione 17 in punto. E qualcosa sta cambiando in tema di natalità, famiglia, a livello sociale per quanto riguarda il ruolo della donna all'interno della famiglia. A Milano quasi un neonato su 5 nasce con il doppio cognome, a rivelarlo sono proprio i dati demografici più recenti. Nel 2025 pensa il 18% delle bambine e dei bambini nati in città ha ricevuto il cognome di entrambi i genitori e nello stesso anno il 16% dei nuovi nati a Milano è stato registrato con il solo cognome della madre. Insomma, si va verso nuove rotte, direi, anche per fortuna. Bill Medley, Jennifer Warnes, in arrivo con I've Had the Time of My Life, ma ripartiamo dalle più belle voci del cinema che ti dedicano l'aforisma d'amore.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Il trucco è di essere perdutamente, follemente innamorati per tutto il tempo.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: don't put your blame on.
1: Rag and Bone Man era la sua Human su Dimissione Suono Soft.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brick.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
2: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

La donna del mio amico, ritroviamo anche i Pooh in questo pomeriggio sulla radio del benessere. Adesso su Dimensione Suono Soft c'è Dionne Warwick, I'll Never Love This Way Again.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Stevie Wonder su Dimissione Suono Soft, Isn't She Lovely. Adesso andiamo in redazione per le news e poi seconda parte del nostro viaggio in pomeridiana sulla Radio del Benessere.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Da oggi gli accertamenti tecnici non ripetibili sui cellulari sequestrati ai 5 agenti della Polizia Locale di Milano arrestati per peculato, arresto illegale e falso ideologico. Nel Comasco, peggiorato l'incendio sul Monte Goi, una cinquantina di evacuati, oltre 100 vigili del fuoco al lavoro senza sosta, rinforzi da Liguria, Emilia e Veneto. A Lecco invece si spera nella pioggia per spegnere definitivamente il rogo partito 10 giorni fa sul Monte Moregallo. Organizzazione criminale turca attiva in Italia e in Europa, un 23enne è stato estradato dai Paesi Bassi, era ricercato dalla Procura di Milano. Lo sport con gli europei di nuoto tra le gare in programma questa sera che vedranno gli azzurri impegnati, la finale dei 200 metri stile libero uomini con Carlos D'Ambrosio, semifinali dei 50 rana uomini con Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo, semifinale 50 stile libero donne con Sara Curtis e poi la finale dei 50 dorso con Ceccon e la finale dei 1500 metri stile libero con Simona Quadarella. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Insieme a te, qualsiasi siano i tuoi piani per questo venerdì pre-Ferragosto, qualsiasi cosa tu voglia fartene di questo weekend, ovviamente la speranza è che tu possa goderti intanto un po' di relax, un po' di meritato riposo. Io sono con te fino alle 17, sono Maria Chiara Belardo, tra poco ti dedico Anna Oxa con Quando nasce un amore, anticipata dall'Aforisma con le più belle voci del cinema, e poi più avanti abbiamo anche un nuovo appuntamento con le Good Life. Ancora benvenuto.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Met you by surprise. I didn't realize that my

0: Elisa, anche se non trovi le parole su Dimensione su uno soft, ma noi nella prossima Good Life ne analizziamo una in particolare di parola ed è relax, guarda caso.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it.
5: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E se mai visto piangere

0: Lo diceva anche Mika in una canzone e nel titolo di quella stessa canzone, Relax, Take It Easy, proprio per citare l'importanza del riposo che celebriamo in questo nuovo appuntamento con le Good Life su Dimensione Suono Soft. Bisogna dire che rilassarsi non significa essere improduttivi e per molti anni la pausa è stata considerata quasi un lusso, mentre oggi la ricerca scientifica dimostra che il recupero è una parte fondamentale del nostro benessere. Il cervello, proprio come il corpo, ha bisogno di momenti di quiete per elaborare informazioni, recuperare energia e mantenere equilibrio emotivo. E una curiosità arriva anche dalla lingua, perché la parola relax deriva dal latino relaxare, che significa allentare, rendere meno teso, un po' come mollare la presa. E già nell'origine del termine troviamo anche l'idea di lasciare andare una pressione, sciogliere una rigidità e tornare a uno stato più naturale. Gli esperti di benessere suggeriscono piccoli rituali quotidiani: una passeggiata nella natura, qualche pagina di un libro, una tisana sorseggiata lentamente, la musica preferita ascoltata senza fare altro. Non servono necessariamente grandi vacanze per ritrovare serenità, spesso è la qualità del momento a fare la differenza. Un concetto diverso dall'ozio consapevole, di cui abbiamo parlato tante volte, no? Il cosiddetto dolce far niente, tipicamente italiano. L'ozio riguarda proprio l'atto di scegliere di non far nulla consapevolmente, un'inattività pura e appunto intenzionale. Si concentra sul rompere la cultura del perenne fare, permettendo alla mente divagare senza meta. Il relax riguarda invece il fare qualcosa che ripristina la calma e non implica necessariamente l'immobilità, ma un'attività a basso impatto che riduce la tensione accumulata. Un bagno caldo, una passeggiata nella natura, la lettura di un libro, lo stretching o l'ascolto di musica. Anche sul nostro sito dimensionesuonosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e appunto relax.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Duran Duran, Ordinary World, per chiudere anche questa terza ora insieme su Dimensione Suono Soft. Ce ne resta un'altra da condividere subito dopo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Da oggi gli accertamenti tecnici non ripetibili sui cellulari sequestrati ai 5 agenti della Polizia Locale di Milano, arrestati per peculato, falso ideologico e arresto illegale. Nel Comasco, peggiorato l'incendio sul Monte Goi, una cinquantina le persone evacuate, oltre 100 i vigili del fuoco al lavoro senza sosta, rinforzi arrivati da Liguria, Emilia e Veneto. Un'organizzazione criminale turca attiva in Italia e in Europa, ha estradato un 23enne dai Paesi Bassi, era ricercato dalla Procura di Milano. E veniamo allo sport, agli europei di nuoto, tra le gare di questa sera che vedranno gli azzurri impegnati. Abbiamo la semifinale dei 50 stile libero con Sara Curtis, la finale 50 metri dorso con Ceccon e la finale dei 1500 metri stile libero con Simona Quadarella. Anche gli europei di atletica, oggi è il giorno della Batocletti nella finale dei 10.000 metri, poi c'è il salto in alto con 4 azzurri in finale, tra cui Tamberi, la finale di 200 metri con Desalu ed Ezza e poi la finale degli 800 metri con la Coiro. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Ancora un'ora da vivere insieme su Dimensione Suono Soft con me, Maria Chiara Belardo, fino alle 17, ovviamente con tutta la nostra meravigliosa collezione di grandi successi. E anche se mancano ormai poche ore a Ferragosto, una pasticceria di Busto Arsizio ha deciso di fare una scelta controcorrente, apparentemente anche contro i suoi stessi interessi. Hanno deciso, pensa, di sfornare panettoni, ne hanno fatti 200 e alla fine li hanno venduti tutti in poche ore. Chissà, forse proprio per il caldo, per le temperature elevatissime, alla gente manca il freddo, manca il Natale. C'è Antonello Venditti con Ricordati di me in arrivo tra pochissimo, perché prima sentiamo l'aforisma d'amore.
7: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è la più folle delle promesse e la più paziente delle scelte.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Hold Me While You Wait, la voce di Lewis Capaldi nel venerdì di Dimensione Suono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: del fuoco d'artificio.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Un promemoria per ricordarci di apprezzare quello che abbiamo mentre lo abbiamo e non soltanto una volta che è perso, perché ogni lasciata purtroppo sì è definitivamente persa. Era Passenger con Leather Go su Dimissione Sono Soft, adesso Blondie, Heart of Glass.

0: I have to go. Father and Son, chiudiamo con Cat Stevens il nostro appuntamento di oggi su Dimissione Sono Soft. E allora grazie per essere stato qui con me su Dimissione Sono Soft anche oggi. E che programmi hai per Ferragosto? Qualsiasi siano, io sarò con te domani dalle 9 alle 13 sulla Radio del Benessere. Ti lascio adesso con Roberto Jessi. Buon proseguimento da Maria Chiara. Ciao, buona serata.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Peggiorato l'incendio sul Monte Goi nel Comasco, si è esteso per 24 ettari, una cinquantina gli evacuati, oltre 100 i vigili del fuoco al lavoro senza sosta, in azione anche i Canadair per cercare di confinare l'avanzata ad est. Da oggi gli accertamenti tecnici non ripetibili sui cellulari sequestrati ai 5 agenti della polizia locale di Milano arrestati per peculato, falso ideologico e arresto illegale. Un 23enne membro di un'organizzazione criminale turca attiva in Italia e in Europa è stato estradato dai Paesi Bassi e era ricercato dalla Procura di Milano. Lo sport con gli europei di nuoto, le gare in programma oggi che vedranno gli azzurri impegnati, semifinale dei 50 stile libero con Sara Curtis, finale dei 50 dorso con Thomas Ceccon e la finale dei 1500 stile libero con Simona Quadarella. Anche gli europei di atletica, questa è la sera della Battocletti nella finale dei 10.000 metri, poi il salto in alto maschile con 4 azzurri, Falocchi, Sioli, Stronati e Tamberi, poi la finale dei 200 metri con Desalo e Dezza e poi la Coiro nella finale degli 800 metri femminili. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
5: È venerdì 14 agosto 2026, sta per iniziare il weekend del Ferragosto e queste giornate estive trascorriamole insieme con la dolce musica di Dimensione Sono Soft. Questa è la tua radio del benessere, la radio che ti accompagna sia in città sia in vacanza con dolci successi di ieri e di oggi. Buon pomeriggio a te, sono Roberto, saluto e ringrazio Maria Chiara Belardo. Anche oggi per 4 ore ascolteremo il meglio della musica e allora ecco per te subito un aforisma e una dolce canzone d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Il vero amore ci inebria il cuore. Orienta il nostro destino come l'amore di una mamma per il suo bambino.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: È sempre una bellissima emozione riascoltare questo successo dei Coldplay nel venerdì pomeriggio della tua radio del benessere. Li abbiamo ritrovati con Paradise.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
3: Ad agosto tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
10: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
11: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Dimensione Suono Soft.

0: È sempre stato così e sempre così sarà. Questa è la storia. 1982 da Thriller, Michael Jackson con Billie Jean nel pomeriggio di Dimensione Sonosoft. Ed ora ascoltiamo cosa ci racconta oggi Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Domani è Ferragosto e oggi è venerdì pomeriggio, quindi se mettiamo insieme le due cose non possiamo che parlare che con lui, il nostro amico di Segreti in tavola, grande esperto di buone maniere, giornalista, scrittore e direttore del settimanale Vero, ovvero Nicola Santini.
3: Nick. Eccomi.
2: Ciao, allora, regole del Ferragosto. Intanto la prima domanda, tu festeggi a pranzo, cena, colazione? Quando festeggi il Ferragosto?
3: Io di solito lo faccio a merenda. Perché
2: sempre
3: diverso. Ricordo che ho compiuto 50 anni, ero da 4-5 giorni, quindi.
2: È vero, auguri.
3: Ecco, era la sera prima di Ferragosto, quella in cui si andava un po' più fuori, si stava insomma fino a tardi eccetera, quindi poi veniva da spontaneo darci gli appuntamenti con molta calma, e allora andavamo da una mia amica che sotto una pergola e facevamo una merenda dove ognuno portava qualcosa e diventava un momento collettivo. Quest'anno rimango a Duino Aurisina, ci sarà una degustazione di minestra di Bobici sotto alla piazza nel bar Igor di Aurisina. Vado a provare quella, prima volta, è una cosa tipica ma non l'avevo ancora provata, e quindi quest'anno non ho impegni, vado semplicemente e degusto.
2: Fantastico. Senti, comunque, quali sono le regole principali? Cioè, in Ferragosto a volte è anche un pranzo un po' complesso, una cena complessa dove la gente porta, ognuno porta qualcosa, tavoli che si, che, come dire, si compongono in maniera strana.
3: Sì, Ferragosto, diciamo, è un pranzo, una cena con delle regole proprie, però il caldo concede, secondo me, attenuanti soltanto alla temperatura, nel senso che presentarsi a tavola in costume bagnato resta comunque una pessima idea, anche se il pranzo è a 3 metri dal mare. Il pareo esiste per una ragione, così anche le magliette, e quindi Ferragosto potrebbe essere quella.
2: Ecco, perfetto. E invece, per esempio, se si beve un po' di più, come ci si organizza? Che cosa, suggerimenti?
3: Allora, è la domanda che la gente in genere si fa quando apre o sciabola la quarta bottiglia, in realtà andrebbe posta prima, cioè la domanda chi guida. Allora, nel mio giro di amici io alzo sempre la mano per primo, perché come sai sono abbastanza astemio.
2: Esatto.
3: Oppure godersi quello che si beve senza facendolo responsabilmente, senza esagerare, è un buon consiglio. Poi c'è il buffet, quando si vanno a fare quei pranzi dove ognuno porta qualcosa, il buffet può essere una strategia per non dover mescolare piatti che non c'entrano niente l'uno con l'altro, però richiedono una certa disciplina, quindi riempire il piatto fino a costruire la piramide di parmigiana, insalata di riso e anguria nello stesso piatto
2: anche
3: comunica, secondo me, più il terrore che gli altri possono mangiare prima di noi che la paura di non arrivare al bis. Quindi secondo me il bis arriva sempre, qualora sopravviviate al primo giro statevi tranquilli e rilassati. Poi c'è il tema del cocomero a Ferragosto, che si mangia cercando di conservare laddove si può qualche dignità, quindi affondare il viso nell'anguria, nella fetta fino alle orecchie e poi sputare i semi nel piatto secondo me trasforma abbastanza velocemente una tavolata estiva in un documentario sull'alimentazione dei primati che mi vorrei evitare.
2: Assolutamente, ti auguriamo di trascorrere un Ferragosto sereno, divertente e goloso. Noi ci sentiamo la prossima
3: sera in mezzo ai bobicchi che è il mais, poi.
2: Assolutamente, manda foto. Ciao Nick, buon Ferragosto,
3: un abbraccio. Ciao Francesca, buon Ferragosto a tutti.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola torna anche a Ferragosto, vi aspetto domani qui su Dimensione Sonosoft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con.
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Non basta.

0: C'è ancora qualche data per il tour estivo di Arisa, ma poi nella prossima stagione tornerà ad esibirsi anche in Lombardia, esattamente il 28 novembre a Milano e ancora il 16 dicembre a Brescia, il 18 dicembre a Mantova e il 21 dicembre a Cremona.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesco Di Bruno. I giudici del TAR bocciano le nuove torri di Greenstone in Viale Certosa a Milano perché peggiorano luce e aria negli edifici vicini. Il comune di Milano aveva negato il via libera contestando il superamento dell'altezza massima nei cortili. Nel Comasco ora è peggiorato l'incendio sul Monte Goi, si è esteso per 24 ettari, una cinquantina gli evacuati, oltre 100 i vigili del fuoco al lavoro senza sosta, in azione anche i Canadair per confinare l'avanzata ad est. Il comandante della polizia locale di Rovellasca, Diego Monopoli, è uscito dall'ospedale. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per rintracciare il conducente che lo ha investito e poi è fuggito a piedi. Gli europei di nuoto tra le gare di questa sera, le semifinali dei 50 stile libero con Sara Curtis, la finale dei 50 dorso con Thomas Ceccone e la finale dei 1500 stile libero con Simona Quadarella. Anche gli europei di atletica con i 10.000 metri in cui è impegnata la nostra Battocleti, già campionessa nei 5.000, poi il salto in alto maschile, la finale dei 200 con Desalo e Dezza e la finale degli 800 metri femminile con la Coiro. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: E dopo le notizie torno nuovamente a te. Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ti segnalo questo appuntamento. Tanti giorni di festa nella Bergamasca in occasione della Festa Bikers di Colonial Serio, l'evento dedicato al mondo delle due ruote a motore che si svolgerà dal 18 al 23 agosto nella storica location di Viale Padania. Dimostrazioni, corsi di guida sicura e tante sorprese. Oltre 1000 metri quadrati dedicati ai bikers che potranno cimentarsi in test e prove di guida sicura grazie agli istruttori di Biker X. Saranno presenti noti customizzatori di fama internazionale con le loro opere, una selezione accurata di artisti del panorama custom italiano, una zona enogastronomica e tanta buona musica. Novità di questa 29esima edizione, lo Swap Meet, un'area con ricambi, accessori custom, attrezzi e memorabilia. Devi cercare su Facebook l'evento Festa Bikers.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Rinunciare a te varrebbe a dire rinunciare a un sogno. Ma quando smetti di sognare, finisci per spegnerti. Tu splendi sempre. Fly.

0: tonight. Anche Fan con We Are Young nel pomeriggio della tua radio del benessere. E i nostri successi puoi anche portarli sempre con te. In che modo? Ascolta quanto segue.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ci piacciono tanto i suoi successi perché sono sempre ricchi di amore e poesia. Non cancellate il mio mondo. Renato Zero nel pomeriggio della tua radio del benessere. Ancora un classico ma internazionale, voce storica e unica, quella di Tina Turner. Questa canzone è We Don't Need Another Hero.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Resteremo sempre affezionati a questa bellissima cover realizzata in questo modo così originale. Israel Kamakawi Vole con Somewhere Over the Rainbow su Dimensione Sono Soft.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesco Di Bruno. I giudici del TAR bocciano le nuove torri di Greenstone in Viale Certosa a Milano perché peggiorano luce e aria negli edifici vicini. Il Comune di Milano aveva negato il via libera contestando il superamento dell'altezza massima nei cortili. Il fronte del fuoco sul Monte Goia ha raggiunto l'estensione di 24 ettari, ma le fiamme sono sotto controllo. Il campo base per coordinare le operazioni è stato allestito nell'ex piazza d'armi di Como. Sono impegnati 180 vigili del fuoco. Il comandante della polizia locale di Rovellasca, Diego Monopoli, è uscito dall'ospedale. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per rintracciare il conducente che lo ha investito ed è fuggito a piedi. Gli europei di nuoto è in corso la sessione serale del venerdì. Tra le gare di oggi, che vedono gli azzurri impegnati, la semifinale dei 50 stile libero con Sara Curtis, la finale dei 50 dorso con Thomas Ceccone e la finale dei 1500 stile libero con Simona Quadarella, mentre per quanto riguarda l'atletica, tra le gare di questa sera la finale dei 10.000 metri con la Battocletti e poi anche la finale dei 200 con Desalo e Dezza e la finale degli 800 metri donne con la Coiro. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione per gli aggiornamenti. Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. 14 agosto, la vigilia di questo Ferragosto che mi auguro tu abbia tutta l'intenzione di trascorrere con noi, continuando ad ascoltare i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi, perché come ben sai puoi farlo semplicemente scaricando la nostra app gratuita. E allora torniamo alla nostra musica. Prima un nuovo aforisma d'amore e poi per i capolavori ci saranno i Queen con Somebody to Love.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Ti desidero come non mai. Ti desidero come un nomade nel deserto desidera l'acqua.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Leon Rimes con Can't Fight the Moonlight su Dimensione Sonosoft. Wim Wenders e il cinema che stupisce. Festeggeremo il grande regista questa sera in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadie.
3: Ad agosto tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Nelle prossime ore ancora prevalenza di tempo stabile anticiclonico sul nord Italia, seppur l'alta pressione comincerà a leggermente indebolirsi. Dunque Ferragosto ancora in prevalenza soleggiato e caldo tra Piemonte e Lombardia, ma con qualche annuvolamento in più, possibile al mattino specie sul Piemonte, e nel pomeriggio dei temporali di calore impegneranno i rilievi alpini, specialmente quelli occidentali. Domenica ancora la situazione è simile, ma con maggior rischio di temporali tra pomeriggio e sera, non solo sui rilievi, ma localmente anche in pianura. Clima molto caldo, massime fino a 34-35 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: canzone degli Stylistics riproposta dai Simply Red, era You Make Me Feel Brand New nella sera di Dimensione Sono Soft. Siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Questa sera festeggiamo un grande regista. C'è un tipo di cinema che non racconta storie nel senso convenzionale del termine, non ha eroi e antagonisti, non ha colpi di scena né un ritmo incalzante, ma qualcosa di più raro e più prezioso. In occasione del compleanno del regista Wim Wenders, nato il 14 agosto del 1945 a Düsseldorf, con Good Life questa sera per te un invito a riscoprire il suo cinema contemplativo, capace di emozionare attraverso silenzi, paesaggi e piccoli gesti quotidiani. Film come Il cielo sopra Berlino e Perfect Days mostrano come la bellezza possa nascondersi nella semplicità e nella vita di ogni giorno. Secondo gli studi sul benessere, queste esperienze favoriscono lo stato di meraviglia associato ad una riduzione dello stress e a un aumento del benessere emotivo. Dedicare una serata a un film di Wim Wenders senza distrazioni può diventare quindi un'occasione per rilassarsi, riflettere e ritrovare serenità.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: una delle più belle canzoni dei primi anni 90, le Four Non Blondes con WhatsApp su Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo, le ultime notizie.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesco Di Bruno. I giudici del TAR bocciano le nuove torri Greenstone in Viale Certosa a Milano perché peggiorano la luce e l'aria degli edifici vicini. Il Comune di Milano aveva negato il via libera contestando il superamento dell'altezza massima nei cortili. Il fronte del fuoco sul Monte Goia ha raggiunto l'estensione di 24 ettari, ma le fiamme sono sotto controllo. Sono impegnati 180 vigili del fuoco. Il comandante della polizia locale di Rovellasca, Diego Monopoli, è uscito dall'ospedale. Proseguono però le indagini dei carabinieri per rintracciare il conducente che lo ha investito e poi è fuggito a piedi. Europei di nuoto con la sessione serale, Cerasuolo e Martinenghi hanno conquistato la finale dei 50 rana con i primi due tempi. In finale anche Sara Curtis nei 50 stile libero e Razzetti nei 200 farfalla, attesa ora per la finale dei 50 dorso uomini con Thomas Ceccon e la finale 1500 stile libero con Simona Quadarella. Anche gli europei di atletica, questa sera la finale dei 10.000 metri con la Battocleti, poi tante altre gare, il salto in alto maschile, la finale dei 200 metri con due azzurri e poi la finale degli 800 metri con la Coiro. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. In questo 14 agosto, vigilia del Ferragosto, abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme con i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. E allora, ecco un nuovo aforisma d'amore, come sempre interpretato da una delle grandi voci del cinema, e subito dopo ci sarà Antonello Venditti con Notte prima degli esami.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: L'amore fa vedere il colore a chi era abituato solo al bianco e al nero.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto.

0: di notte alla mia.
1: Tiziano Ferro con Alla mia età, nella sera di Dimensione Suono Soft. Ma il tuo Ferragosto sarà in città o zone limitrofe? E allora sentiremo tra pochissimo che cosa ci riserva il meteo.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Nelle prossime ore ancora prevalenza di tempo stabile anticiclonico sul nord Italia, seppur l'alta pressione comincerà leggermente a indebolirsi. Dunque Ferragosto ancora in prevalenza soleggiato e caldo tra Piemonte e Lombardia, ma con qualche annuvolamento in più, possibile al mattino specie sul Piemonte, e nel pomeriggio dei temporali di calore impegneranno i rilievi alpini, specialmente quelli occidentali. Domenica ancora la situazione è simile, ma con maggior rischio di temporali tra pomeriggio e sera, non solo sui rilievi, ma localmente anche in pianura. Clima molto caldo, massime fino a 34-35 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

sì, anche in questo caso l'emozione è profonda e intensa, perché questa è una canzone veramente storica. Rogers Brothers con Unchained Melody, e ovviamente noi siamo anche molto legati e amiamo molto la musica italiana. E a proposito di classici, Loredana Bertè ora con Il mare d'inverno.

0: Gli anni 80 nella sera di Dimensione sono soft con questo famosissimo duetto. Paul McCartney insieme a Stevie Wonder con Ebony and Ivory. E anche per oggi è tutto. Ci salutiamo. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra pochissimo, ultimo appuntamento con la redazione. A seguire le nostre canzoni d'amore. Domani, giorno di festa, giorno di Ferragosto, noi saremo regolarmente con te. Ci sveglieremo con Silvia Giansanti, puntuali alle 6 per la sveglia, e anche io sarò con te domani. Ci ritroveremo esattamente alle 13 qui sulla tua radio del benessere. Buona serata, a domani. Ciao.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco Di Bruno. I giudici del TAR bocciano le nuove torri di Greenstone in Viale Certosa. Il comune di Milano aveva negato il via libera contestando il superamento dell'altezza massima nei cortili. Il fronte del fuoco sul Monte Goi ha raggiunto l'estensione di 24 ettari, ma le fiamme sono sotto controllo. Sono impegnati 180 vigili del fuoco. A Gallarate, rissa al pronto soccorso, ferite due infermiere che tentavano di dividere tre pazienti. A mettere fine alla situazione sono stati i carabinieri. E veniamo agli europei di nuoto. Sono arrivate le medaglie. Simona Quadarella ha vinto l'oro nel 1500 stile libero, è il suo quarto titolo. Poco dopo è arrivato il bronzo nella staffetta 4x100 mista stile libero. E poi Cerasuolo e Martinenghi hanno conquistato la finale dei 50 rana con i primi due tempi. In finale anche Sara Curtis nei 50 stile libero e Razzetti nei 200 farfalla. E poi gli europei di atletica. Questa sera la finale dei 10.000 metri con la Battocleti, poi il salti in alto maschile con quattro azzurri, la finale dei 200 metri con Desalo e Dezza e la finale degli 800 metri con la Coiro. Ed è tutto, le news tornano domani.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Canzoni d'amore.

Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore è il più empatico dei sentimenti. Mi viene naturale mettermi nei tuoi panni, perché sei parte di me.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La fine del mondo non è collegata ad una data, ma a te, amore, che sei la mia vera fine del mondo.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
6: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: La notte, canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serena

Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi?
4: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e Piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ti guardo e vedo la vita. Guardo la vita e vedo te. Questo è l'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un amore nato nei meandri della rete, che viaggia e vive fra la città eterna e Scilla e Cariddi. Non potevo immaginare nulla di tanto difficile, ma non potevo chiedere niente di meglio della mia breve vita. Ti amo.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è un chirurgo senza esperienza. Dimentica le farfalle nello stomaco. Mette il cuore in gola. Sposta la testa tra le nuvole.